questa storia, ennesima autobiografia di un fracasso. No te sirva de ejemplo.